So și chimesta mi torna granita forse un'altra. E forse un'altra domani sarà. Grazie, grazie. Aș ribevino să